0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Idea.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 5 e 3 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea. Dici che

0: sono le 6.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: βγήκα.
1: Sono le 7:01. Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare e Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: giovedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 21 agosto sulla Puglia con ancora tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, al più locali foschi a inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in graduale dissolvimento col passare delle ore, gran caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne, ad esempio sul Foggiano le temperature massime elevate saranno prossime ai 38-39 gradi, un pochino inferiori altrove ma con afa accentuata. Per il resto anche le notti saranno tropicali con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Ancora un po' di vento, moderato da sud, sul basso versante adriatico. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel weekend vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 21 agosto sulla Puglia con ancora tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, alpi locali foschi e inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in graduale dissolvimento col passare delle ore, gran caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne, ad esempio sul Foggiano le temperature massime elevate saranno prossime ai 38-39 gradi, un pochino inferiori altrove ma con afa accentuata. Per il resto anche le notti saranno tropicali con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Ancora un po' di vento, moderato da sud, sul basso versante adriatico. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel weekend vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: col messaggio che mi è arrivato alla fine.
1: Sono le 9:01. Ora
2: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 21 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X, Papa ricordato per le sue riforme liturgiche e il profondo impegno pastorale agli inizi del Novecento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1959, le Hawaii diventano il 50° stato degli Stati Uniti, il presidente Eisenhower firma l'atto ufficiale che trasforma l'arcipelago del Pacifico nell'ultimo stato dell'Unione Americana. Nel 1986 ricordiamo la tragedia del lago Nyos in Camerun, un'improvvisa e massiccia eruzione di gas anidride carbonica da un lago vulcanico causa la morte di oltre 1700 persone nei villaggi circostanti. I nati di oggi: Emilio Salgari, scrittore italiano, padre di Sandokan e dei Corsari della Malesia, autore che ha fatto sognare generazioni con i suoi romanzi di avventura. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il velocista giamaicano, vincitore di 8 ori olimpici, compie anche lui oggi gli anni. Ed è tutto, restate sulle nostre frequenze, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea. Dico.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Luci diffuse, la cultura attraverso la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
3: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
2: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
3: Un saluto alle cittadine e ai cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
4: Grazie, grazie e al sindaco Marco Minervini. Attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
5: Dopo le prime ore dall'insediamento della città, forse 40 giorni fa, il sindaco mi riceve nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura, non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
2: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026, aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere, ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25ª edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Radio Idea.

Radio Idea.

0: È dall'anno 1986, Sugar, Zucchero Fornaciari con Rispetto, singolo che presentò al Festival di Sanremo, e poi uscì anche l'album con lo stesso nome, da quello, in poche parole, dove c'è quella bambina che è lì spettinata davanti al microfono, carina veramente come copertina di questo album, che è la svolta blues di Sugar, Zucchero Fornaciari. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età qui all'interno della nostra programmazione. Continuate a fare quello che stavate facendo, sì, perché al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Devi sapere che io colleziono i tappi delle bottiglie di birra di tutte le tipe.
1: E beh, e cadè? E io invece ho la collezione di coproliti.
0: E che sono i coproliti?
2: Parliamo di collezionismo bizzarro, certificato dal Guinness World Record, che dimostra come l'ossessione umana possa trasformare oggetti comuni e decisamente disgustosi in vere e proprie imprese da record. Negli Stati Uniti, George Franzen possiede la più grande collezione di coproliti, ovvero di feci fossilizzate del mondo, composta da ben 1277 pezzi unici provenienti da ben 8 paesi diversi. Il suo pezzo forte si chiama Precious, un coprolite di coccodrillo delle Miocene, lungo ben 20 cm. Un'altra collezione particolare è quella dello statunitense Scott Viener, che ha trasformato la passione per il cibo da sport in un primato, accumulando oltre 650 scatole di pizza uniche provenienti da oltre 40 nazioni diverse. La collezione include scatole artistiche, scatole termiche e persino la scatola della pizza più piccola del mondo. Voglio parlare di pelucchi dell'ombelico. Graham Barker, un bibliotecario australiano, ha raccolto e catalogato i pelucchi del proprio ombelico ogni singolo giorno per oltre 26 anni. I pelucchi sono conservati in barattoli di vetro sigillati e suddivisi rigorosamente per anno e colore, influenzato dal tipo di vestiti indossati. Un altro record incredibile è quella della signora Becky Marz, che possiede una collezione di oltre 21.000 bollini ed etichette applicate sulle banane. La donna viaggia in tutto il mondo e scambia i piccoli adesivi con altri collezionisti internazionali per scovare le varianti più rare.

0: forti.
1: Un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
2: Il piccolo Luca sta facendo i compiti e a un certo punto chiede alla mamma:
3: Mamma, ma dov'è la Macedonia?
2: E la mamma:
3: Ma non

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956 e Kerry Ann Moss, nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto

0: Quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione, una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 21 agosto sulla Puglia con ancora tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, al più locali foschi a inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in graduale dissolvimento col passare delle ore, gran caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne, ad esempio sul Foggiano le temperature massime elevate saranno prossime ai 38-39 gradi, un pochino inferiori altrove ma con afa accentuata. Per il resto anche le notti saranno tropicali con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Ancora un po' di vento, moderato da sud, sul basso versante adriatico. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel weekend vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

amici, bentornati. Bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, pronto ad aprirvi e ad accogliervi all'interno del suo supermercato di fiducia, sempre tra buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. I nostri scaffali sono stati ampiamente riforniti, quindi ce n'è per tutti i gusti. E mi raccomando, prima di uscire, possibilmente cercate di pagare tutti gli articoli che vi infilate in tasca, quelli che rubacchiate, perché spesso e volentieri accade. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: cercherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi invece ricordiamo Beato Saverio, che in realtà si chiamava Valerio. Beato Saverio passò la vita in un continuo equivoco: tutti lo chiamavano Saverio, ma lui si chiamava Valerio. Troppo timido per correggere chiunque, accettò il nome e fece miracoli con discrezione, come far sbocciare fiori nei deserti, trovare chiavi smarrite. Si racconta che in paradiso, quando San Pietro gli aprì le porte, gli disse: benvenuto Saverio, e lui rispose: grazie Pietro, ma io sono Valerio. Da allora è il patrono degli anonimi e dei malintesi.

Le persiane, sulla tua pelle la luce rispecchia, la moca borbotta distratta e tu canticchi una canzone vecchia. Hai addosso la mia felpa e sei a piedi nudi, i tuoi capelli legati a metà. C'è un disordine che sa di casa e penso è tutta un'altra vita questa qua.

0: eravamo.
1: Allora.
2: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, scusi, no, gentilmente volevamo capire questa cosa del fatto, del perché da Saverio veniva sempre confuso con Valerio e viceversa.
1: Cosa non ho capito?
2: No, abbiamo parlato adesso di Beato Saverio, ma in realtà si chiamava Valerio. Ecco, volevamo
1: sono
2: capire.
1: Contenta.
2: Ecco, no, volevamo capire secondo lei per quale motivo era così semplice confondersi quando in realtà il suo nome era un altro.
1: Non lo so, amore, non lo so. Io non c'ero.
2: Ah, non ne ha mai sentito parlare lei, quindi, cioè non conosce la storia.
1: No, no, no, no, assolutamente no. Anche perché io sono ortodossa Saverio. Ah. Non so se fa parte della religione ortodossa o cattolica.
2: No, noi adesso abbiamo approfondito un discorso, credo, riguardo alla religione cattolica, però probabilmente anche nell'ortodossa. C'è un aneddoto che dice che lui una volta arrivato alle porte di Pietro e lui disse, Pietro gli disse benvenuto Saverio, lui rispose grazie Pietro ma io sono Valerio, cioè anche lì si erano sbagliati.
1: Ah, non lo so, capirai se si è sbagliato Pietro, io proprio non so niente. Ma lei chi è, scusa?
2: L'almanacco.
1: Ah, ho capito.
2: Va bene, grazie, la saluto.
1: Va bene, buon lavoro.

Ed ora andiamo a Roma, dove c'è stato questo bizzarro avvistamento. Ovviamente sono tutte strategie per portare l'attenzione su di sé, insomma non ci sono altre spiegazioni. Questa donna che porta a spasso il cane robot si chiama Princesa. È una donna, porta a spasso un cane al guinzaglio per le vie di Roma, nulla di strano se non fosse per la razza piuttosto insolita del quadrupede. Scherzi a parte, quello con cui stava passeggiando la protagonista del video che troverete sul web, e gentilmente ovviamente vi ricordo potrete andarlo a cercare su today.it, è un cane robot. Il bizzarro avvistamento è avvenuto in zona Monte Zebio, uno dei raggi che portano verso Piazza Mazzini, in una delle zone più centrali della capitale. La donna, di origini brasiliane, nel filmato passeggia tranquillamente con il suo cane robotico di un brillante colore rosso, tenendolo al guinzaglio come si farebbe con un animale di carne e ossa. Non solo, come spiegato dalla diretta interessata, anche un nome, una femmina, si chiama Princesa. Il passaggio della donna con il cane robot, una visione a metà tra Blade Runner e un cinepanettone.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, supermarket, previsioni meteorologiche, gentilmente un'occhiata così dalla sua finestra, dalla sua terrazza, sulla situazione meteorologica di oggi sulla provincia di Cosenza.
1: Il tempo è bellissimo, c'è un sole caldo, una giornata primaverile.
2: Come un po' in tutta Italia, stiamo riscontrando una situazione analoga per essere comunque febbraio, e quindi anche le temperature ovviamente saranno sopra la media stagionale.
1: Sì, saranno alte, non ci ho guardato, ma saranno alte.
2: E invece, signora, ci sono venti anche per caso, oppure in assenza di vento?
1: No, vento no, non ce n'è. Proprio una giornata primaverile.
2: Addirittura primaverile, quindi diciamo siamo proprio fuori dal periodo stagionale, ecco.
1: Fuori stagione.
2: Sta impazzendo il clima. Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, arrivederci.

0: momento.
1: Signora, salve, scusi, supermarket, regolazione nazionale dell'ora esatta. Ci potrebbe dire gentilmente a quest'ora lì da lei che ore sono?
0: A che ore sono adesso?
1: Nella zona di Ravenna, esatto.
0: Ho già che vuol sapere che non mi
1: sapete. Cioè, voleva sapere in zona Ravenna a quest'ora che ore sono?
0: E sono le 19 qui.
1: E precise, giusto?
0: Sì.
1: Ok, grazie signora, buona serata.
0: Anche a lei.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo.

0: quest'estate.
1: È un dinosauro quello.
2: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai.
0: A settembre
15: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
18: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
19: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
20: Odio questa notte.
19: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Anni.
19: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
21: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
22: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
23: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
21: A me importa.
24: Coyote vs Acme!
25: Idiota!
24: Al cinema dal 2 settembre!
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: L'ultima spiaggia, tra poco al Supermarket Show con il loro nuovo singolo. He was a boy.

0: cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giretto tra gli scaffali dedicati alla miglior musica indipendente. Ritornano quest'oggi a Supermarket Show gli Ultima Spiaggia, che sono già collegati con noi telefonicamente. Ragazzi, bentornati a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. So che siete proprio anche in sessione di studio, mi avete detto così prima, quindi o avete finito o state per incominciare, comunque sempre immersi nella musica. Quest'oggi parliamo del vostro nuovo singolo, che leggo qui: il confine tra amore e ossessione, tra affetto e possesso a volte è sottile, quindi un tema molto importante. Raccontateci un po' di questa canzone.
1: Diciamo che questa canzone nasce dal desiderio un po' di spiegare un rapporto complicato, ecco, di cosa può nascondersi e cosa può esserci dentro un rapporto complicato, dove magari uno dei due è disposto a dei compromessi pur di continuare a stare con l'altra persona, ecco, dei compromessi anche importanti
2: nelle mura domestiche.
1: Esatto. Non è niente di autobiografico, ma è un po' quello che vediamo
2: in giro, sì,
1: quello che sentiamo intorno, insomma.
2: Sì.
1: Beh,
2: esatto.
1: È un testo molto scherzoso, molto giocoso, non è niente di pesante, ecco,
2: al contrario del primo singolo.
0: Avete amici che stanno vivendo, magari conoscenti, determinate situazioni sentimentali che vi hanno ispirato alla costruzione di questa canzone?
1: Siamo diversi, sì,
2: c'è di tutto.
1: C'è un po' di tutto.
0: E siete subito tutti, comunque, vi siete trovati d'accordo nel trattare questa tematica?
2: Sì, sì.
1: Ripeto, lo facciamo in maniera piuttosto scherzosa, giocosa.
0: Beh, cos'è quello? La cosa spensierata, la cosa importante. E raccontatemi un po' invece di come avete scelto il titolo del brano Domine. Se ho pronunciato bene, mi avete sgridato prima.
2: Ovviamente... No, per carità.
0: Ecco, perché avete scelto appunto anche questa titolazione un po' particolare.
1: Ah, guarda, nasce più che altro dal fatto che, proprio perché il rapporto è particolare, è un rapporto un po' di, diciamo, sudditanza di uno verso l'altro. In questo caso a Roma li chiamano i sottoni. È un sottone che fa di tutto pur di rimanere insieme alla sua donna, ecco, fondamentalmente.
2: Presunto maschio alfa.
0: Esatto. Ho capito. Ragazzi, allora, visto che mi avevate appunto prima accennato che stavate in studio, c'è in costruzione, adesso questo è un nuovo singolo che è uscito da poco, ma c'è in costruzione qualcos'altro? Avete in cantiere delle novità per il futuro?
2: Sì, noi abbiamo in questo momento 14 brani che parlano di vari argomenti, quindi non è che abbiamo un indirizzo preciso sui testi, anche sul genere. E quindi prossimamente faremo un concerto a un locale qui a Centocella a Roma, e poi andiamo in registrazione, perché vorremmo registrarli tutti finalmente.
0: Beh, quindi ci
2: non,
0: sarà...
2: non ti si annoia.
0: Esatto, ci sarà un album più avanti, dai, con le sue dovute tempistiche, perché ricordiamo che la produzione di un disco non è una cosa semplice, c'è un lavoro enorme dietro, però avete già il materiale, quindi è solo una questione, diciamo, di tempi da studiare, da spalmare nel corso appunto di questi giorni, di questi mesi. Allora ragazzi, Ultima Spiaggia, Domine. Prima di ascoltare il singolo, dove potervi cercare sul web? Ve l'ho chiesto l'altra volta, ma ve lo richiedo ancora, quindi tutti i contatti social che avete.
1: Allora, noi abbiamo un profilo Instagram che è Ultima Spiaggia Band, e lì carichiamo tutti i contenuti mano a mano che produciamo, sia video in sala, video ai concerti, insomma, informazioni varie. E poi siamo su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music, e lì potete trovare sia Domine che Turido, che è stato il nostro primo singolo, quindi ci possono ascoltare lì.
0: E loro sono gli Ultima Spiaggia, che sono tornati all'interno di Supermarket a presentare il loro nuovissimo singolo Domine. E quindi a questo punto, ragazzi, io lo lancio e vi faccio un in bocca al lupo per il vostro percorso artistico. Grazie per essere tornati a Supermarket.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

0: Bam bam, bambina.
1: È mezzogiorno.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo, Consorzio Agrario qui di Pistoia. Stanno arrivando con la consegna dell'animale. Mi raccomando, se avete...
0: No, signore, ha sbagliato proprio casa. Non sono io che voglio animali.
1: Un attimo che controllo. No, perché abbiamo la consegna della femmina di cinghiale.
0: E allora, no.
1: Aspetti,
0: no,
1: che controllo,
0: no.
1: Perché sennò non vorrei che... Allora, via...
0: No.
1: Ho due...
0: Sì, ma io non sono io, quelle le ho ordinato per il suo cinghiale.
1: Lo so, signora, però stanno arrivando. Noi abbiamo te. Mano dette, Pistoia.
0: Senti, sì, ma io non sono. Anche se ci avete scritto, ho detto mo, io non vi ho detto niente.
1: Ma dove
0: io
1: lo mettiamo
0: a
1: adesso?
0: Ma fa paura! Io sono di Pistoia, ma io non ho ordinato nessun cinghiale.
1: No, ho capito, però. Ma dove lo mettiamo adesso? Scusi, non è che possiamo.
0: Da casa.
1: No, glielo scaricano lì sotto con la gabbia, poi va arrangiate, se non è che possiamo girare.
0: No, signore, io non voglio proprio assolutamente niente, perché io ho una casa con una stanza sola. Figuriamoci se io voglio un cinghiale a
1: casa
0: mia.
1: Ma mi perdoni,
0: mia.
1: Ma dove l'avete, perché avete fatto domanda allora? Perché questi sono
0: io per... Non l'ho fatta.
1: Ma sono bestie per l'accoppiamento queste.
0: Io, Madonna santa, ma guardate, che figliola è quella lì. Per piacere, mi fai parlare col signore? Madonna,
1: Si arrabbierà anche sua figlia, perché no, dobbiamo cercare di capire cosa è successo.
0: No, io ho già capito cosa è successo, probabilmente sarà cambiato un nome, non so che dirgli, perché io non ho ordinato nessun cinghiale, anzi mi fa anche paura, per dire la verità.
1: No, allora facciamo una cosa, visto
0: questo non è una cosa, questa è indipendente.
1: Facciamo una cosa. Quindi, allora, onde evitare, allora, siccome adesso i ragazzi stanno arrivando, voi cosa siete, un condominio o una casa singola?
0: No, è una casa singola, però io ci sto con delle persone e questo non è stato ordinato.
1: Non possiamo intanto magari appoggiarlo lì fuori con la gabbiona?
0: No, davvero.
1: Perché
0: no,
1: intanto che capiamo il problema qual è stato.
0: Vabbè,
1: si arrabbierà pure sua figlia, dai. Ma perché non è che l'ha ordinato sua figlia a volte?
0: No, nessuno, guardi. Noi fa troppo rispetto per queste cose e io non voglio questa cosa.
1: Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo, eventualmente. Se dovesse...
0: Non glielo so proprio dire.
1: Ecco, allora ascolti, le chiedo una cortesia. Se dovesse vedesse arrivare il camion, magari fermi i ragazzi, guardi che c'è un errore, e intanto che io li chiamo, va bene?
0: Senta, Madonna, canta. Stai zitta, non capisco, per favore. Ma se non l'ho ordinato, devo chiederlo. Madonna, ma che cinghiali fa detto?
1: Vabbè, si vede che c'ha pure anche sua figlia del cinghiale, viene a pensare.
0: No, per piacere, guardi.
1: Vabbè,
0: io non ho ordinato nessun animale, perché ne ho troppo rispetto.
1: Vabbè.
0: E poi, a parte codesto,
1: sì.
0: Insomma, se l'ho ordinato, io gli dico di sì, ma se non l'ho ordinato, io penso proprio di no.
1: Allora, vediamo un po', cerchiamo di capire cosa è successo, signora.
0: Lei cerchi pure di capire qui a questo... Senta, mi scusi tanto, ma ora non è il momento.
1: La saluto, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Beh, chissà questo cinghiale dove sarà stato poi scaricato, non si sa. Noi nel frattempo vi avvisiamo che siamo giunti al termine anche per questa puntata. E sulla nostra pagina Facebook, ormai lo sapete, troverete Supermarket Radio, ovviamente cercate quella, troverete il podcast di questa giornata, ma poi su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete tutte le altre puntate, insomma tutto il materiale più vecchio, ma anche quello che pubblichiamo in questi giorni. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, appuntamento alla prossima, un abbraccio da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 21 agosto sulla Puglia con ancora tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, alpi locali foschi e inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in graduale dissolvimento col passare delle ore, gran caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne, ad esempio sul Foggiano le temperature massime elevate saranno prossime ai 38-39 gradi, un pochino inferiori altrove ma con afa accentuata. Per il resto anche le notti saranno tropicali con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Ancora un po' di vento, moderato da sud, sul basso versante adriatico. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel weekend vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: sono le 14.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare e Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Band, dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: sono il leader.
1: Sono le 15.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 21 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X, Papa ricordato per le sue riforme liturgiche e il profondo impegno pastorale agli inizi del Novecento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1959, le Hawaii diventano il 50° stato degli Stati Uniti, il presidente Eisenhower firma l'atto ufficiale che trasforma l'arcipelago del Pacifico nell'ultimo stato dell'Unione Americana. Nel 1986 ricordiamo la tragedia del lago Nyos in Camerun, un'improvvisa e massiccia eruzione di gas, anidride carbonica da un lago vulcanico, causa la morte di oltre 1700 persone nei villaggi circostanti. I nati di oggi: Emilio Salgari, scrittore italiano, padre di Sandokan e dei Corsari della Malesia, autore che ha fatto sognare generazioni con i suoi romanzi di avventura. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il velocista giamaicano, vincitore di 8 ori olimpici, compie anche lui oggi gli anni. Ed è tutto, restate sulle nostre frequenze, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
9: a settembre
24: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen,

0: gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Puglia nelle prossime ore con venti a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati con solo qualche innocua velatura di passaggio tra pomeriggio e sera. Temperature minime già molto miti con valori fino ai 25-27 gradi, ancora tanto caldo poi nelle ore pomeridiane. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: sono le 17. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio It, ascoltare. Radio It.

0: gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Puglia nelle prossime ore con venti a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati con solo qualche innocua velatura di passaggio tra pomeriggio e sera. Temperature minime già molto miti con valori fino ai 25-27 gradi, ancora tanto caldo poi nelle ore pomeridiane. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
3: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
2: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
3: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattie. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
2: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
3: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro. Dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze è poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto, la cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
2: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
3: Ebbene, come ha potuto comprendere dall'elencazione dei sei pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
2: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
3: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
2: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
3: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
2: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
3: Grazie, grazie, arrivederci.
2: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Entusiasmo, annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, Tab, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
3: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
8: a settembre
2: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
20: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
21: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
22: Odio questa notte.
21: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
24: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
25: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
27: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Puglia nelle prossime ore con venti a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati con solo qualche innocua velatura di passaggio tra pomeriggio e sera. Temperature minime già molto miti con valori fino ai 25-27 gradi, ancora tanto caldo poi nelle ore pomeridiane. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea. Dico.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.

0: Facciamo una pausa veramente che dura un attimo, poi torniamo. MP Trend, la musica nuova e tante belle vibrazioni qui con noi di Riviera Trend.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Rimera, Trent. Ha sentito parlare di me? Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano.
2: Giochiamo?
3: Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli hard disk.
1: Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk.
4: Riviera Trend.
0: Riprendiamo, siamo nel livello 2. Io sono Andrea T. E c'è tutta la banda al completo di Riviera Trend.

0: ti va, continua tu invece a parlare d'amore. Noi torniamo tra un attimo e entriamo nel terzo livello di MP Trend.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e

0: Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Puglia nelle prossime ore con venti a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati con solo qualche innocua velatura di passaggio tra pomeriggio e sera. Temperature minime già molto miti con valori fino ai 25-27 gradi, ancora tanto caldo poi nelle ore pomeridiane. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

quando ne abbiamo bisogno sicuramente la musica ci dà una mano, e questo è uno di quei singoli che ti riporta alla tranquillità, ti porta a fare pensieri dolci, se vuoi anche d'amore, e inizi ad avere quella sensazione come se avessi le ali.

0: Noi ci fermiamo qui, se il tutto vi è piaciuto. Noi ogni 7 giorni torniamo sulle radio Trend Italia con il sound che sta uscendo in questo momento. Quindi solo musica nuova, a volte anche singoli che ancora dovete ascoltare, dovete conoscere. Allora, ci fermiamo qui, come sempre sto allargando le braccia e il nostro abbraccio è extra large per tutti voi. Buona estate da Riviera Trend e Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore, piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti, evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.